0: sarà.
1: Arriva.
0: Chi sta lì per scappare.
1: Grande. Ok, allora in serio.